Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Era sfera il mio confronto, era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata, lì per lì l'ho trapassata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato, l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.

0: portato, ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, ogni whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, l'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino, furibata, ma sembrava una patata, l'ho chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea?
1: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
0: Che idea?
1: Quale idea?

0: con dos, con todo el flow.
1: Fiesta. Cuba. Bring that ass back like a